0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Dai, mi andate. Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a

0: dinamizadora e seura radio combinat. Danaci voli posso nece zainat. Strico scupia staro borge potere ton kitch ma stenie un wakshi posso nema povere se a bisa dragim sa che non ci viene resi greco dana nega e luce da ma stesi
1: mentalite mentalite mentalite
0: so è un po' meglio che mentalite
1: mentalite mentalite mentalite
0: so è un po' meglio che mentalite.

carne colesterol, cucume nero, cavizze, rock and roll, sati e tu, se ne cascio cucume nero.